0: E va, e beh. E beh, ma che, ma che?
1: Questo bacio che cos'è?
2: E va, Cirano vi dirà.
1: È un apostrofo rosa messo nella frase.